0: オ。
1: Saschas Radio, Saschas Radio, Saschas Radio, Saschas Radio, Saschas Radio. Saschas Radio.